0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

0: edizione originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gama 94 FM, per voi.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Finale di trasmissione. Annunci brevi, concisi, e poi in questo caso è stato già detto tutto. Cosa vuoi fare? Italiani, lui

Buonasera a tutti quanti e bacio le mani a tutti. Che cantiamo? Eh? Che cantiamo? Volare, no? Quale? Allora facciamo una cosa, se permettete la scelgo io, eh? No, c'è un motivo perché la scelgo, perché è una canzone che io amo particolarmente, è la prima canzone che ho cantato in pubblico. È Lupisce Spada, appunto. Per chi non capisce il siciliano e per chi non conosce la storia, vorrei spiegarla con due parole in italiano. Innanzitutto è una storia vera, è la storia di due pesci che è accaduto in Calabria. Alcuni pescatori siciliani, avendo arpionato un pesce spada, mentre lo portavano a riva, si erano accorti che un altro pesce seguiva la barca. Mentre lo stavano deponendo sul bagnasciuga, l'altro pesce che seguiva la barca, con un salto andava a raggiungere il compagno arpionato. Era il maschio della femmina arpionata, che invece di restare solo, aveva preferito morire accanto al suo amore.

dentro i sogni, nella vita mai. Io cerco un'altra storia, un seme di vittoria. A volte cerco

sogna forte che vedo anch'io. Le case, i giardini, qualcosa buono di mio. Le stelle nei cortili e l'età di amore a morsi, ma un futuro che migliore vale il pianto di lasciarsi. Tornerò

il caffè. Casa sento per sta città, è un nervoso, nervoso con me. Ogni tanto so va a pigliare. Quando nascito sento bebè, carici, ma un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiegando perché caffè tutta giornata, una tazza bonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, so già sei tazze e son caffè tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama,

miracolo sanno fa. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che torre caffè, casa sente per sta città. E un urbus non tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guè, guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta tutte, si ben a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché, che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scalfa, se

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Come si tu viera.

0: verso un punto parlando.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.